0: 你是什么人？山东武二，武松，你来这儿干什么？救人！兄弟，
1: 救人！武松，本官听说过你在山东打虎，河南杀官的事，本官也佩服你的勇武和胆识。可我这华州城不是那景阳冈。
0: 就凭你一人双刀，想在我这华州城千军人马的刀丛剑林中救人，你来人，给我上！
2: 是，
0: 是，
2: 是，
0: 打呀！快快快，叫兵啊！
2: 去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去